0: Golden Chance Lotto Vogue. Owo aaro kutu fully high. Early morning early cash. Sha lago mesan koja seju meedogun owuro. Ago mesa abo aro lo gbe si. O si mago mago ta Golden Chance Lotto Vogue. Ku darapo ma won ebi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue la gbe dode.
2: Mo ti bere fu o le sala e ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi ni o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse olo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta